0: Quasi 36 anni, Michael Jordan, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, si ritira. In quello stesso anno, i Basement Jacks campionano un singolo di Locksmith del 1980 intitolato Chinese Funk Song, per realizzare Red Alert, il singolo di esordio del loro primo album Remedy. Di Red Alert ci sono due differenti video, uno per l'Inghilterra e l'altro per gli Stati Uniti, con diverse ambientazioni. Nella versione UK c'è un cameo di Moby, che interpreta un musicista che viene arrestato. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80. Basilda.
1: Un show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Jerry condivide il suo flight case su Ritmo 80.
1: Let me be your lucky star. Shut it down.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4 e nei weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Light Case. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: J. Bijon.

0: sapere. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3 e 5.
2: Remox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Remox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Agi Mele.
2: Remox. La notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine di

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Tanta da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia tempo stabile ed assolato. Al centro non mancheranno ampie schiarite, da segnalare solo qualche fenomeno in Appennino. I rovesci saranno più presenti però sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del sud e anche tra Sicilia e Sardegna non mancheranno spazi assolati. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tenderà a farsi sentire nuovamente, con punte di 36 gradi tra pianura padana, zona interna del centro Italia e anche in Sardegna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: Ritmo 80, che ora comincia il casino. Beh, più quando normale, ci ascoltate
1: più normale.
0: Good Morning Forever Young è il programma che, insomma, se vi capita
1: di ascoltare, cazzo, accompagni il morto.
2: Una cosa normale.
0: Good Morning Forever Young è il programma che vi fa sorridere qui su Ritmo 80, ritmo80.it è il sito dove
1: banale,
0: trovate anche
1: banale, ma va bene. Banalotto,
0: sto leggendo.
1: Ah, ok.
0: Ok, e poi però se volete ritrovarci, se volete riascoltarci, ci sono le podcastette, cioè in podcast.
1: No, mi sto stringi, mi sto annoiando.
0: Comincia il programma. Okay. Comincia il programma qui.
2: Bravo, bravo. Voto 7.

0: allora.
1: È lui,
0: non è lui, certo che lui è Antonio Locascio, il nostro indignato di Avanti un altro, il nostro, yeah. Perché sa che solo noi lo mandiamo in onda in radio, capito?
1: Non lo
0: e
1: so.
0: Lui non so se lo sa e comunque.
1: Lo sa o non lo sa?
0: Cazzo,
1: non lo sa!
0: Cesare!
2: Ora non lo so.
0: Lui non lo sa, però noi sì. Allora, Antonio, con calma dici qual è il tuo messaggio.
3: Volevo mandare un messaggio a chi si occupa della programmazione degli spot pubblicitari in televisione.
0: Vabbè, che è successo?
3: C'è uno spot, no, di una medicina che andano sempre e comunque quando tu stai a mangiare, sia pranzo che cena.
0: Una medicina.
3: È una cosa, perché tu stai a mangiare, no, le patate arrosto con lo bollo, stai a mangiare la carbonara, stai a mangiare la bella matriciana.
0: Stai mangiando e?
3: Parte lo spot con la televisione davanti accesa.
0: E qual è lo spot?
4: Imodium! Quando la diarrea ti coglie di sorpresa! Quando la diarrea ti coglie di sorpresa! Ti si cagare addosso! Fagli un altro momento, non è lo spot! Sta a mangiare, che cazzo mi fai, raga? Per le continue scariche di diarrea, Imodium! Se c'hai le continue scariche di diarrea, non gliela fai andare in farmacia a comprare Imodium! Perché fai come Pollicino, lasci le tracce invece che demollire le pane di merda.
0: No.
4: Allora, fallo in un altro momento lo spot, cazzo! Fallo di pomeriggio, di sera, di notte, no, me lo sto a mangiare!
0: Bene, ciao.
5: Stiamoci calmi, calma.
0: Cosa dire, allora, ad Antonio Locascio? Intanto calmati, allora, perché secondo me ti prende un embolo.
1: Poi, a proposito di spot che è? Anche io ho qualcosa da dire. Adesso però non vorrei essere travisato.
0: No.
1: Perché praticamente sei lì che ridi, no? Guardi un programma, capito?
0: Sì.
1: Che ridi.
0: E
1: proprio ti fa male, no?
0: La pancia.
1: E poi parte la pubblicità.
0: Sì.
1: Andrea è un bambino che ha dei problemi.
0: No,
1: cioè, io, sapete quanti soldi ho speso per
0: perché tutte le volte mi sentivo in colpa.
1: Io sono io pago qualsiasi Teleton, Save the Children,
0: sì.
1: Cioè, io, il mio stipendio va lì.
0: Però attenzione, tu non hai sentito uno spot come questo.
6: Mi chiamo Antonio e da circa 31 anni ho un problema.
1: Eccolo.
6: Qualsiasi cosa faccio
1: pago.
6: Lo faccio con la faccia di c***o. Se sto facendo il presepe oppure le cose che più mi piacciono,
0: cioè lui...
6: io sempre ho una grandissima faccia.
1: Ma
6: i dottori non sanno cosa dirmi, da che cosa possa dipendere. I miei cari pensano io sia depresso.
0: Invece no.
6: In realtà sono felice.
0: Sei felice?
6: Ho soltanto una grandissima faccia di c***o.
0: Ecco, pubblicità regresso.
7: Good morning, Forever Young.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: oggi siamo pronti per dirvi quali sono i due segni fortunati con Marco Corona e Marchino, ma soprattutto Marchino, che ieri ha fatto come al solito il suo rito propiziatorio per capire.
1: Sì, sì.
0: Per capire che cavolo fai.
1: Per capire,
0: perdi tempo.
1: Per capire la vita.
0: Esatto.
1: E ho stato lì, non ho capito un cazzo, però già che sono venuto fuori.
0: Esatto.
1: Venuto fuori. Allora, cosa ho fatto? Ieri ho preso tutti i regali di Natale.
0: Ma come?
1: Che
0: ma
1: non
0: sono
1: mi sono piaciuti.
0: Mesi e mesi.
1: So, però non mi sono piaciuti.
0: Ah, li avevi già
1: della
0: in cantina.
1: Della merda allucinante. Che se non posso elencare. Perché
0: sennò qualcuno all'ascolto potrebbe
1: ciao
0: capire.
1: Ciao Mattia! Saluto mio cognato.
0: Ciao Mattia.
1: Che cazzo di regali ho?
0: Cosa
1: ma
0: ti
1: ma regalato?
0: Ciao.
1: Ciao Mattia.
0: Ciao.
1: Mi ha regalato una cosa fatta con il cartone, credo fatta da lui, non lo so.
0: Ah,
1: con
0: okay.
1: Che funziona pile, ma lo scompartimento delle pile non è di solito nascosto, no? Cioè,
0: sì.
1: È lì, con i fili che appende.
0: Ma no, ma è brutto.
1: È praticamente è il mondo che gira,
0: sì.
1: E il sole lo illumina, così posso vedere che dov'è il sole, ma che cazzo è? Ma soprattutto, ma è brutto anche da vedere, dove lo metto?
0: Guarda, una mezza idea ce l'avrei.
1: Ho letto.
0: E cosa è venuto fuori? Il segno primo fortunato di oggi?
1: Capricorno.
0: Ok,
1: Capricorno,
0: vai.
1: Siete ad un bivio.
0: Oh.
1: Destra
0: o sinistra? Ma come spesso accade nella vita.
1: O di là.
0: Ecco.
1: Là.
0: Sì, sì, però vai avanti, spiega bene.
1: Nel dubbio.
0: Abbiamo capito il bivio. Sì, qual è?
1: Nel dubbio tornate indietro.
0: Ok, sì, va bene. Consiglio.
1: Poi, cari amici nati sotto il segno numero 2 di oggi, Fortunello, e che è il LED.
0: Sì, adesso non venirmi a dire che ci sono quelli nati sotto il segno dei LED.
1: Non te lo vengo a dire, se lo fa, è la verità.
0: Esiste.
1: Bevo in diretta.
0: Sì, va bene, perché devi bere continuamente questo in diretta, vai.
1: Cari amici
0: nati sotto il segno del LED.
1: Luminosi, siete luminosi, splendenti.
0: Vai.
1: Ma durate un cazzo, se vi rompete subito.
0: Ok.
1: Ringraziamo.
0: Naturalmente ringraziamo
1: La Marcella.
0: Chi è la Marcella?
1: La Marcella è la parrucchiera. Io non ballo mai dalla Marcella
0: per ovvi motivi.
1: Però la incontro al bar, quindi oggi ero un po' indeciso se salutare il bar. Però l'ho già fatto, quindi
0: La Marcella.
1: Ciao Marci.
0: Oggi l'oroscopo era dedicato a te. Good morning.

0: Senti, allora, caro Marco, no, sì, ti stavo dicendo, sai che ho una famiglia numerosa, ho sì, 4 figli.
1: Tutti tuoi?
0: Sì, spero.
1: Gli si dice?
0: No.
1: Vabbè, vai,
0: ma non mettermi dei dubbi.
1: No.
0: Dovevo chiederti una cosa, una cortesia.
1: Guarda,
0: posso
1: nel mezzo
0: usare...
1: non somiglia per niente.
0: Ma vabbè, dai,
1: il secondo. Somiglia un po' meglio.
0: Ma posso usare questo spazio per cercare di trovare un lavoretto, no? Anche, no, uno dei miei figli.
1: Sì. Cioè, secondo perché, me sì, perché tanto facciamo un po' quello che ci pare, perché no? Vai.
0: C'è mio figlio che vorrebbe fare il comico.
1: Il comico,
0: il barzallettiere.
1: Ah, però, quanti anni ha tuo figlio?
0: È 10.
1: 10 anni.
0: Sentiamo.
2: La barzelletta del baby ballettiere.
0: Sentiamo.
1: 10 anni si può
2: al bar.
0: Sì.
2: Un succo di frutta al fico.
0: Oh.
2: Scusi, il fico è finito. Ma guardi che il fico sono io.
0: Capito, cioè... era fatto, però il fico intendeva lui, perché era
1: io Corona, capisco che tu hai 4 figli, hai
0: sì,
1: educato i figli, però 4 schiaffoni ogni tanto così. Io, io
0: no, non è per me,
1: io tuo figlio li voglio bene,
0: magari oggi quando torna
1: però, veramente.
0: Io direi di mandare un po'
1: i calciatori, il pompiere, l'astronauta, queste cose che fanno i bambini, no?
0: Vabbè.
1: Io devo fare il comico.
0: Mettiamo una canzone, me lo dici dopo quello che pensi, va bene? Musica, grazie.
3: Good morning, Forever Young.

0: Ladies Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: chiama Disco Mi Rigiro, sì? Ed è un'invenzione dei Marchini che abbiamo anche
1: depositato.
0: Dove? E ancora ridono. Però
1: noi abbiamo detto all'ufficio che registrava i brevetti, noi vorremmo registrare questo spazio in cui mettiamo un lento, esatto, per dare la possibilità alla gente di rigirarsi nel letto
0: a ridere. Se mi si ancora ridono,
1: noi lo proponiamo.
0: Però è bello, è bello.
1: Sentiamo.

0: carpisce tutto quello che succede riguardo i bambini, perché ultimamente sei diventato un babysitter.
1: Sono
0: sei uno di quelli che porta anche addirittura i figli degli altri.
1: Sì, ma proprio me li portano lì anche se no non è che c'è un gruppo,
0: non c'è un gruppo
1: WhatsApp, cioè, no. C'è però c'è due cazzate, no?
0: Sì.
1: E le mamme mi scrivono: ti lascio mio figlio anch'io.
0: mi ritrovo
1: la mattina con 7-8 figli da portare al mare, ma questo è niente,
0: perché
1: per le mamme si fa, questo,
0: per le mamme,
1: esatto. Ma attenzione, perché i bambini,
0: sì,
1: bambini al mare siamo stati tutti un po' bambini,
0: okay? Certo, però magari, sembra incredibile,
1: esatto, però ci siamo dimenticati che eravamo dei veri rompicoglioni.
0: No? Ma lei, non mi ricordo invece di essere stato rompicoglione.
1: No, te non rompicoglione, me
0: la no, no, io precisino. No.
1: Allora, partiamo subito dal bambino,
0: sì,
1: nell'acqua.
0: Allora, ok. Perché la prima cosa che vuol fare il bambino appena arrivato al mare è
1: il bagno.
0: Perché te sei arrivato lì, c'hai ancora da toglierti la maglietta. Lui va.
1: Vai pure in acqua. Ti raggiungo, ok?
0: Sì, quindi quando?
1: Lo raggiungi. Il problema è che loro non lo so cosa hanno, questa epidermide,
0: sì.
1: Loro per l'acqua loro è sempre calda, loro tirano dritto, si tuffano.
0: Sì, è vero,
1: okay,
0: non fanno come noi che provano il pollicione. Non tutto il piede addirittura, il pollicione per vedere se è freddo.
1: Ma poi nella sabbia sotto magari c'è quella parte di conchiglie, ok, che magari può far male i piedi,
0: sì,
1: che noi entriamo così con delicatezza, loro tirano dritto, vabbè, non gliene frega niente,
0: neanche i fakiri,
1: esatto. E loro sono lì che sguazzano in acqua, tu li raggiungi pian piano. Un piedino,
0: sì,
1: metti l'altro. Arriva la caviglia,
0: sì,
1: stai con le manine in alto così,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Perché ti devi acclimatare, il tuo corpo da vecchio deve abituarsi.
0: Non hai un copertone come loro,
1: esatto,
0: cioè nell'epidermide.
1: Ok. E allora sei lì che arrivi piano piano e arrivi fino al punto più delicato,
0: cioè?
1: Che è il girovita.
0: Cioè, quando arrivi lì cominci a fare...
1: Sì, perché quando arriva ai coglioni l'acqua fredda.
0: Sì, le donne. Volevo dire così.
1: Lì è il momento più brutto.
0: È il momento più brutto. Ok. Sì.
1: Poi, superato quel momento, c'è la parte sopra che devi abituare all'acqua, ok? E nella tua testolina cosa c'è? C'è che ti dicesse: guarda, mi bagno un pochino, i polsi, con le tempie, mi immergo piano piano. E quando ti prepari psicologicamente a tutta questa operazione che farà a quei due, tre secondi di veramente dolore, perché tu non sei abituato.
0: Certo.
1: Quei cazzo di bambini ti schizzano. È arrivato il babbo. Sì. E ti schizzano. E lì li vorresti prendere e mettere la testa sott'acqua. Giochiamo alla panea. Vediamo chi vince. Oh, sei morto.
0: Mi dispiace. Game over.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchese.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Sì, su Ritmo 80, e se anche voi dite
1: io senza i marchini non so stare,
0: aspettateci un attimo che torniamo. Intanto invece parte la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno, le voci della TV e

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Lunedì 6 luglio 2026, 187esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di domenica.
2: Sono Ramona, la pantera di Tortona.
3: Sono Nicola, il mandrillo di Cerignola.

0: oggi.
1: Il 6 luglio 1785 il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti. È la prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale.
2: Avanti, allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America.
0: Le frasi del cinema.
3: E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te c'hanci, yau?
4: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
3: A me fascio, io fascio. A socco me, io mica so comunista così sa, so

il 15 agosto nello stabilimento balneare Sabbia del Gatto, dalla mattina alla sera i bagnanti si fanno i gavettoni. Tanto che la famiglia Gavettoni ha detto: ma perché veniamo sempre il 15? Saltrano veniva il 16.

0: sei il saggio.
1: Forse dobbiamo solo aspettare il tizio che arriva e dice: Tana libera tutti.
2: Libero, sono libero.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Le notizie che gli altri non vi danno? Beh, è il resto del Marchino qui su Ritmo 80 Good Morning Forever Young.
1: Allora, Corriere della Sera, non le minchiate, cioè, oh, Corriere della Sera
0: è stata prestigiosa.
1: Allora, un tipo,
0: sì,
1: una tipa si era innamorata di ChatGPT.
0: Aspetta, spiegami, ci si può innamorare di ChatGPT?
1: Sì, perché c'ha tutte le risposte.
0: Ah.
1: Cioè, scrivi qua, scrivi di là.
0: Certo.
1: Guarda, che lui ti dà il buongiorno dopo.
0: Ah, sì?
1: Allora, io ho chiuso parentesi, c'è un amico.
0: Sì.
1: Gli ha fatto vedere ChatGPT. Le analisi del sangue.
0: E cosa ha detto ChatGPT?
1: Si è spento.
0: No, detto, gioca, dire, no. No, con tutte quelle X gioca la schedina.
1: Esatto. Cioè, tutte, cioè, si sente un po' strano.
0: Sì.
1: E quindi questo è.
0: Questa si è innamorata di ChatGPT.
1: Ma fin qui già la pazzia.
0: Esatto, ma non poi, finisce qui.
1: Dopo un po' lei dice: l'ho lasciata, ho lasciato ChatGPT. Ti dirai, sei rinsavita, cazzo.
0: Esatto. Perché?
1: Perché? No, è una. Non esiste.
0: Ma perché l'ha lasciato?
1: Troppo adulatorio.
0: Cioè,
1: comunque, pensa quanto rompono i coglioni le donne. Adesso scusate, scusa le presenze. Cioè, devi trovare da dire sempre, anche con ChatGPT. Cioè, proprio non ce la fanno. Non ce la
0: però
1: fanno.
0: Non hai letto la notizia. Adesso sei fidanzata con Gemini.
1: Ah, sì?
0: No.
1: Recidiva. È meglio, perché sei più carino.
2: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Amici, questo è il buongiorno, sì, di Ritmo 80, Good Morning Forever Young, con Marco Corona, che è questo bravo qui.
1: Io,
0: proprio bravo,
1: esatto.
0: E io sono Marchino, che sono quello bello, okay. Ma proprio bello.
1: Bello, bello, bello da vedere. Vabbè, sei bello come il sole, non ti sei poi guardato.
0: Sono ancora più bello, sarò, sì, ancora più bello tra poco. Adesso,
1: perché? Ora, cioè, fai il cambio d'abito?
0: Sì,
1: le calze.
0: Sì.
1: Ora.
0: No, anche qua sotto, scusate. Tra poco. Sono

0: sorbetto. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
2: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%. Forse già entro il 2028. Crisi iraniana e Ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
1: Nella notte, massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca, previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile, battuto 2-1, e conquista i quarti di finale. Così anche l'Inghilterra, che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ciao Marchini.
1: Ciao Franci.
0: Ci sono e sono carica per la frase motivazionale.
1: Beata te,
2: ma anche meno.
0: La mia dieta è salutare. Cioè? Quindi ciao.
2: Ciao.
0: Ciao Marchini.
1: Salutare il cibo proprio. Non può mangiarlo.
2: Ciao.
1: La salutiamo?
2: Ciao Franci.
1: No,
2: ciao.
1: Se la salutiamo così.
2: Ciao Franci.
0: Ciao Marchini.
1: Se non la salutiamo bene, lei ci saluta.
2: Vai.
3: Good morning, Forever Young.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: mettiamo i Martini con la K, questo è il sottofondo in cui invece noi, invece di andare avanti nel futuro, torniamo indietro nel tempo a qualcosa che è successo, che so, magari durante proprio l'estate 2020.
1: Esatto, abbiamo scelto, non siamo andati tanto in là. Perché?
0: Perché?
1: Perché io, posso io,
0: vabbè,
1: io sono andato in un parco acquatico.
0: Vabbè, chi è che, perché solo te ci vai?
1: Sono andato in un parco acquatico piccolo,
0: sì,
1: il martedì,
0: martedì,
1: perché i bambini non pagano.
0: Ah, e poi comunque il martedì magari non c'è la confusione del weekend.
1: Esatto,
0: no?
1: Però c'era un botto di gente lo stesso. Ma vi racconto com'è andato.
0: Ok, allora, Marchino al parco acquatico.
1: Al parco acquatico, uno piccolo. Forse. Cos'è?
0: È la musica dell'Aquafan.
1: Ah, vabbè. Non posso dire il nome.
0: No, no, ma non è l'Aquafan.
1: Parcheggio al sole.
0: Ok.
1: Pago.
0: Sì.
1: Fila la cassa.
0: È classico.
1: Però tutti con la mascherina, compresi i bambolotti nei passeggini giocattoli.
0: Anche loro.
1: Tutti a un metro di distanza.
0: Che
1: tutti bravi.
0: Bravi.
1: Poi arriva il coglione senza mascherina che prova a saltare la fila. Rischio di impalazione pubblica.
0: Ah, beh,
1: qualcuno si arrabbia.
0: Linciaggio.
1: Comunque si paga.
0: Sì.
1: Così. Gela le mani.
0: Bravo.
1: Le mani.
0: Bravo.
1: Qualcuno di fianco a me avrebbe bisogno anche di un gel o qualsiasi altra cosa sotto le ascelle, ma è un'altra storia. Per arrivare ai lettini bisogna seguire le frecce per terra.
0: Okay. Indicazioni, sì.
1: Lettini distanziati e personale dei vari bar e chioschi con la mascherina. Tutto perfetto. Cioè, avevo un ombrellone a 3 metri di distanza, avevo l'altro. Dice, beh, ciao, mi vedi? Sì, ma chi cazzo sei? Tutti con la mascherina.
0: Tutto
1: perfetto.
0: In regola.
1: Sembra di sognare. Infatti, dopo poco ci si sveglia e inizia invece. Si rompe l'incantesimo. Inizia la verità. Si vede la cruda verità.
0: Cioè, viene fuori quello che è dentro di te. Prima tutto rispettoso,
1: esatto,
0: delle regole, poi.
1: Fila agli scivoli.
0: Oh.
1: Fila agli scivoli con ammassamento biblico e rischio di rapporti occasionali con chiunque tanto si è attaccato l'un l'altro.
0: Addirittura.
1: Cioè, io, capito, ero attaccato a un signore di 60 anni che proprio attaccato mi piaceva anche. Dietro avevo una signora con le tette rifatte. No, per dire, nonostante in fila. Vabbè.
0: In fila che
1: poi.
0: Esci davanti o dietro?
1: Non lo so. Esco dalla fila. Esco,
0: sì,
1: dalla fila.
0: Sì.
1: Provo con la piscina.
0: Provo con la piscina.
1: Oh, si sta distanti.
0: Mm.
1: Entro io e mio figlio, si sta distanti in piscina, si sta tutti distanti. Poi suonano la campanella.
0: Che vuol dire?
1: Che vuol dire che fanno le onde.
0: Ah, ecco.
1: Oh, sembra quegli allarmi antereo, no?
0: Sì. Però cosa succede?
1: Tutti dentro la piscina.
0: Anche
1: tutti.
0: Quelli che sono fuori dal parco, capito?
1: Tutti
0: cavalcano.
1: Ma è bello che gli animatori dicono, venite, cazzo, venite.
0: Stavo tanto bene da solo lì,
1: okay,
0: nell'acqua.
1: Comunque,
0: sì, ce la facciamo.
1: In 5 minuti, no, di onde, io ho perso 4 volte il mio figlio tra i flutti. Ho ritrovato una mia ex che è spuntata da sotto.
0: Sì.
1: Ho toccato 3 culi, di cui uno maschile.
0: No.
1: Ho abbracciato 15.
0: Sconosciuti.
1: Sì, perché stavo lì,
0: certo,
1: tutti addosso. Ho incrociato le mie gambe con altre gambe, braccia, mani, teste, tibie e peroni. Mi hanno toccato, abbracciato e forse limonato una decina di sconosciuti.
0: Non sai neanche chi siano voi, eh?
1: Finite le onde, già, sì, avevo la febbre. Già avevo la febbre.
0: Come la febbre, proprio.
1: Sono uscito dall'acqua tenendo per mano una bambina dai capelli rossi.
0: Che non era la tua.
1: Ho ritrovato i genitori, era tedesca. Era tedesca. Ho ricoperuto mio figlio,
0: okay,
1: e sono tornato al lettino.
0: Quindi?
1: Che me l'avevano venduto.
0: Nel frattempo.
1: Nel frattempo.
0: Perché
1: è
0: stato,
1: è passato via 5 minuti. E niente.
0: Quindi?
1: Dopo però nell'aria mi sono un attimo ripreso.
0: Aspetta, momento poesia.
1: Nell'aria c'era l'odore di hamburger cotto alla griglia. C'era questo odore di fiori, perché lì il parco c'ha questi fiori,
0: fiore
1: stranissimo.
0: Bellissimo.
1: Esatto. C'era la canzone anche dell'amoroso. Nell'aria.
0: Ah, caro, che quindi proprio estate, estate.
1: E poi sentivo, ma l'ho proprio sentito proprio distinto.
0: Che cosa? Che cosa hai sentito?
1: Il profumo di lockdown da lontano che arrivava, l'ho sentito.
2: Good morning, Forever Young. Come

0: Convensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: questo che avete sentito è l'ultimo disco che abbiamo messo per oggi.
1: Davvero?
0: Perché noi torniamo.
1: Il nostro ultimo disco.
0: Dopo la radio continua.
1: Davvero?
0: Tante altre canzoni. Noi torniamo domani mattina alle 6, minuto più, minuto meno. Ok?
1: Non ti arrabbiare.
2: No, perché la gente però alle 6 è proprio.
0: Alle 6,
2: no,
0: a stamattina avessi sentito alle 6 un minuto.
2: Gnegnegnegne.
0: Torniamo domattina alle 6, minuto più, minuto meno.
1: Secondo me dovremmo dormire un po' di più, perché siamo un po'. Ci scaldiamo con niente.
0: Un po' esauriti. Gli andiamo a ricaricare le pile.
1: E quindi domani torniamo.
0: Siamo
1: good plug-in. Morning Forever Young.
0: Siamo
1: qui
0: plug-in.
1: Su Rintantan. No, plug-in sei te. A domani. Good morning, good morning.
3: Forever Young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984, Culture Club, Miss Me Blood.
5: I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me blood.
4: Dal 1985, BB and the Queen's Band, On the Beat.
5: Ready or not, it's on the up the street. Everybody's dancing.
4: Dal 1985, Simple Minds, Don't You Forget About Me.

nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Elettrocita. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Evelyn Thomas, High Energy e Bunny M, Daddy Cool.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamani l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Buone vacanze, buon ascolto a tutti quanti gli amici che in questo momento hanno la radio ben a palla per ascoltare la classifica relativa al mese di luglio del 1988. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito la nostra classifica con la posizione numero 3, occupata dagli Ace Express con Team from the Ace Express.

tipico esempio di house fine anni 80 per gli Hez Express con Team from the Hez Express alla posizione numero 3 della nostra Refrain, quella del mese di luglio del 1988. Ma attenzione, perché salendo di un gradino più in alto incontriamo uno dei personaggi simbolo di fine anni 80. Lui è il DJ Africa Bambaataa, il motivo si chiama Reckless.

0: Speechless per Africa Bambaataa alla posizione numero 2 della Riff Raid del mese di luglio del 1988. Siamo pronti invece a suonarvi il disco più forte della nostra classifica. Cantante italiano di gran successo non solo in quel periodo ma anche negli anni a venire, lui è Lorenzo Jovanotti e il motivo si chiama Gamify.
1: Then you rock and roll, then you roll and rock, then you got to do it because

0: era Jovanotti con Game 5 a occupare la posizione più alta della nostra Hit Parade, quella del mese di luglio del 1988. Per il momento i giochi sono fatti, la nostra classifica si interrompe qui, ma ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30, ovviamente su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi, da Lele Procida, vi aspetto qui per la prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30, in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1981, Quincy Jones, I Know Corrida. Dal 1987, U2, With or Without You. Dal 1980, Barry White, Never Never Gonna Give You Up.

0: Massimo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Bronski Beat, Why e Rockets, Anastasis.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari, Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità, con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 6 luglio 2026, 187esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di domenica.
6: Sono Ramona, la pantera di Tortona.
7: Sono Nicola, il mandrillo di Cerignola.

0: succede oggi.
1: Il 6 luglio 1785 il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti. È la prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale.
2: Avanti, allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America.
0: Le frasi del cinema.
3: E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau!
4: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
3: A me fascio, io fascio. A socco me! Io mica so comunista così, sa! So con

15 agosto nello stabilimento balneare Sabbia del Gatto, dalla mattina alla sera i bagnanti si fanno i gavettoni. Tanto che la famiglia Gavettoni ha detto: ma perché veniamo sempre il 15? Saltrano veniva il 16.

0: di Ritmo 80.
1: E dopo la ciuppetta arriva la barzelletta.
2: Siamo in caserma, allo spaccio dei carabinieri. Si avvicina un carabiniere alla vetrina del gelato e fa così: che gusti c'hai del gelato? Lui fa: vaniglia e cioccolato. Il carabiniere fa: c'hai la laringite? No, vaniglia o cioccolato.
3: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
4: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: pista di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
5: Oh no!

straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Club The Cashback. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: MasterCheck 90.
0: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ma io posso dire che questa è la puntata numero 80? Non lo No, perché questa è la puntata 80 su Ritmo 80 di 80 gradi. Quindi saranno 240 la somma. Sono bravo in matematica, è incredibile. Ciao a tutti da Marco Greco, il nostro viaggio continua tra canzoni che hanno fatto epoca, e apriamo subito con un pezzo che è sicuramente è stata la colonna sonora di tante estati per tantissimi di noi italiani. La canzone è Sono solo canzonette, lui è Edoardo Bennato.

che anche lui in qualche modo ha superato gli 80, dico bene? Sì, ok, beh, meno male. Adesso però si vola, ecco, tra virgolette, con insomma, un'immagine, un video musicale che è stato molto bello, molto pieno di tante belle donne, decisamente, e cocktail anche, un po' di leggerezza, ci vuole.

0: Rhythm is Magic. 1994, in televisione c'era il karaoke, è un fenomeno che è diventato anche internazionale, tantissimi locali poi hanno dedicato anche intere stagioni al karaoke, ma con questa insomma è una di quelle cose che abbiamo memorizzato e decisamente anche le canzoni che abbiamo messo nella nostra playlist oggi erano abbastanza cantabili, no, effettivamente. Quindi io vi ringrazio, grazie da Marco Greco, ritorniamo sempre qui su Ritmo 80 alla radio Forever Young, in prossimo appuntamento con 80 gradi.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12.

0: Ritmo 80, Mix o Clock, hai ascoltato Rick Astley, My Arms Keep Missing You e Sueño Latino con Sueño Latino.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Ucraina sotto i missili e i droni russi, molte città colpite da Odessa a Kharkiv, ma soprattutto Kiev, uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio del conflitto. Nella capitale 14 morti e 76 feriti, colpiti decine di edifici, anche residenziali. Migliaia di abitanti hanno passato ore nei tunnel della metropolitana. Appello di Zelensky: abbiamo bisogno di missili intercettori per difenderci da questi attacchi, ha detto poco fa il leader ucraino, che auspica che il vertice NATO di domani in Turchia prenda decisioni incisive per difendere l'Ucraina. Vertice ad Ankara che si apre fra poche ore tra tensioni sociali, con migliaia di turchi che protestano contro il vertice e molti arresti anche in via preventiva da parte della polizia turca, e tensioni tra gli alleati. A innescarle quasi sempre è solo Donald Trump, che da giorni batte il tasto della scarsità dell'apporto finanziario dato dai paesi europei alla NATO rispetto agli oltre 900 miliardi di dollari che, dice Trump, sono spesi ogni anno dagli USA. E ad alimentare nuove tensioni, il meme notturno postato da Trump con tanto di foto con una nuova frecciata a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, si legge nella didascalia alla foto. Un uomo di 36 anni di nazionalità straniera è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri mentre era al mare sulla spiaggia del Prolungamento. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato alla fuga ed è ricercato. Si ignora il movente dell'omicidio. Tempi di percorrenza più lunghi, anche di 2 o 3 ore, per i viaggiatori delle linee ad alta velocità che passano per Firenze, dove da ieri sera sono iniziati i lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario. Sospeso il traffico nel nodo fiorentino, l'interruzione viene bypassata con bus sostitutivi. Più forti disagi per i collegamenti regionali e locali. I lavori, che stanno dividendo in due i collegamenti ferroviari nazionali, si protrarranno almeno fino a venerdì.
2: E adesso le news regionali. Continuano i risultati positivi per la sanità pugliese. Grazie allo straordinario sforzo logistico e chirurgico, la rete trapiantologica regionale ha portato a termine 15 trapianti di organi, mobilitando senza sosta una squadra multidisciplinare di oltre 100 professionisti. Gli interventi, concentrati nelle sale operative di Bari e Foggia, hanno richiesto un coordinamento impeccabile per gestire simultaneamente flussi di donazioni locali, extraregionali e procedure ad alta complessità. Se in Puglia continuano i risultati positivi sulla sanità, è allarme rosso invece per il futuro demografico della regione. Secondo l'ultimo report dell'Ufficio Statistico Regionale, entro 2080 la popolazione subirà un drastico calo strutturale. Uno scenario caratterizzato da culle sempre più vuote e da un progressivo invecchiamento dei cittadini, con la fascia dei giovanissimi destinata a crollare quasi il 50%. Secondo gli esperti, si tratta di un mutamento radicale e irreversibile che rischia di inaridire definitivamente il ricambio generazionale del territorio. Da Francesco Del Vento, lì dallo studio.
1: Tennis, aspettando il ritorno in campo domani, Jannik Sinner opposto nei quarti al tedesco Struff. Oggi alla ribalta di Wimbledon Flavio Cobolli, che alle 14 negli ottavi incrocia l'australiano Deminaur, mentre tra le donne alle 14.30 Jasmine Paolini affronta la filippina Eala. È tutto, a più tardi.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro, batte

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Checo, you're ready.
1: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Hurrah! Pronti per quest'altra puntata di Master Check 90 sul ritmo 80 e la corsa che vi aspetta dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e 30. Yo! E poi vi aspetta anche alle 19.30, ma soprattutto è la lunga la puntata John Holmes che vi aspetta al weekend dalle 20 alle 21 sia sabato che la domenica. Ma la cosa importante è ricordarvi che la domenica mandiamo una roba completamente diversa rispetto a quanto mandato in onda il sabato, perché facciamo puntate sempre fresche. Cominciamo con Joe Smooth e questa è Promised Land dall'89. Welcome everybody.

understand what's going on here.

0: I'll be your friend. Sarò il tuo amico in eterno, Dennis Jack, soprattutto quando parli un cazzo. Perché mi piaci quando stai zitto. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. Quest'oggi abbiamo cominciato questa bella puntata degna di nota musicalmente parlando, perché siamo stati piuttosto attenti. Abbiamo cominciato con Joe Smooth e la sua Promiseland dall'89, poi dopo Jennifer Page con Crush nella David Morales Mix, e in quanto a chiusa Robert Owens con I'll Be Your Friend, bellissima, nella Death Mix dal 91. Grazie a tutti da Checo, grazie a Dennis Jack per la preziosa parte tecnica, soprattutto mixata con grande maestria. Adesso parte scherzi come fa di solito, perché è troppo bravo, minchia, è troppo bravo, troppo bello, minchia, è bello se sta coperto, minchia. Grazie a tutti e l'appuntamento è per la prossima, purché stiate su Ritmo 80 Forever Young. Ciao a tutti.
1: Masterchef 90 con Checco Corbace e Dennis Jack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1982, Yazoo, Situation.
2: Do I dress for every situation? Moving through the doorway of a nation.
1: Dal 1986, Pecho Boys, Suburbia. Dal 1987, Depeche Mode, Strange Love.
0: Anche nella prossima ora

0: milioni di ora.
1: Passioni in valigia da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Ogni euro. Batte. Forte. Sempre.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ma come comodo lo studio grande di Ritmo 80, quanto ci stiamo bene da qua non usciamo, quantomeno per la prossima ora. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, siamo qua per un altro appuntamento con i Ballatissimi che parte subito, perché il primo di oggi si chiama Go Down e di The Housekeepers.

La voce è quella di Crystal Waters, la stessa del La La Li La La La di Gypsy Woman di qualche anno fa ormai. Destination Unknown, Alex Gaudino, adesso Soul Searcher, Can't Get Enough.

L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

Penso che oggi, passata non una decina ma molti di più, cioè passati 30-40 anni dall'inizio del fenomeno house music, penso che possiamo guardarlo, come posso dire, storicamente in maniera diversa e capire che è stato veramente un break, nel senso che c'è un prima e un dopo, ma questo lo sapete sicuramente, soprattutto se avete frequentato i club e le discoteche negli anni 90, quando questa roba funzionava davvero tanto. Oggi abbiamo deciso di suonare Eddie Amador solo perché il brano si chiama appunto house music e andava bene per il discorsetto che dovevo fare. Ma adesso, se potete, tutti in piedi per favore, perché serve rispetto. Sta arrivando probabilmente uno dei dischi più belli di sempre. Questo è di Gesto Funk, si chiama Can We Live.

Lancia i ballatissimi. Let's dance on Ritmo

Oggi mi sento abbastanza nostalgico, allora ve lo dico, dai, se avete voglia di studiare un po' di storia della musica da ballare, cercate sul vostro streamer preferito un gruppo che si chiama The Ra Band, scritto R-A-H Band come band, no? E hanno fatto un disco che si chiama Sam the Samba Man, tra parentesi Catch Me If You Can, che hanno ripreso questi, che il progetto l'hanno chiamato appunto Samba Man per quello, e il disco l'hanno chiamato Catch Me If You Can, probabilmente anche per quello, però ascoltatevi l'originale di Ra Band, che ne vale la pena. Ovviamente non lo possiamo mandare qui nei ballatissimi, ma fatelo voi, tanto siete bravi, dai.

Adesso vi svelo un segreto che in pochi sanno. Il segreto è questo: Ferrarini era segretamente innamorato di Gala negli anni 90, e solo che Ferrarini negli anni 90 faceva praticamente le scuole medie e di conseguenza aveva il poster di Gala, la fotografia di Gala sul diario e ascoltava sempre questa roba, tipo questa Coming to My Life. Poi è cresciuto e la passione gli è rimasta lo stesso, infatti quando può un disco di Gala lo suona. Gala, Coming to My Life, ora The Beach Hotel.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Se avete voglia di un po' di eleganza, tirate fuori dal vostro armadio il vestito più elegante che avete, tirate fuori la cravatta più importante che avete e andate a ballare. Chiedete però a quel punto al vostro DJ di fiducia di suonare Toni Braxton, perché se vi vestite così e parte Gigi D'Agostino la cosa non ha senso, ok? Toni Braxton, Unbreak My Heart, bellissima da riascoltare, come bellissima da riascoltare sarà anche questa Big Love, ovviamente quella di P.E.T.

0: Immaginate la scena, siete lì adesso in un gruppo di 3, 4, 5, 6 amici, tutti in coro ad armonizzare il ritornello di Gimme Fantasy di Gianni Coletti, eh? Una bella roba, senza beat, senza musica, senza tastiere, senza basso, solo voce. Se ci riuscite, mandateci un messaggio perché ci interessa sapere il risultato. Il numero lo conoscete, 388-6576-123. Noi ci fermiamo qua perché sono le 15 e dobbiamo chiudere. Domani alle 2 del pomeriggio ancora qui ci sarò io, che sono Sabino Pastore, e purtroppo ci sarà anche Davide Ferrarini che suonerà per voi. Per il momento è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1900

dal 1987, Erasure, Sometimes. Dal 1983, Irene Cara, Flashdance, Wall.

0: di ora. Trevor Horn e Rick Astley, Owner of a Lonely Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Technotronic, Pump Up the Jam. Pump up the jam, pump it up, yo pump it, pump.

dal 1982, Duran Duran, The Reflex. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rick

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kiss in the Pink, One Step e Marcella nell'aria.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demes Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano.
2: E adesso le news regionali. Il Piemonte segna un traguardo storico per la macchina amministrativa programmatoria. Il presidente Alberto Cirio ha ufficializzato i dati definitivi legati al PNRR, annunciando con grande orgoglio il raggiungimento della totalità degli obiettivi strategici assegnati al territorio da Roma e da Bruxelles. Il Piemonte archivia così la cruciale scadenza del piano, nato per superare la crisi economica e sociale della pandemia, confermandosi come una delle realtà regionali più efficienti e tempestive d'Italia, nella messa a terra e nella rendicontazione delle risorse europee. Restiamo in Piemonte con la regione che si certifica eccellenza accademica e rappresenta una garanzia per il futuro lavorativo dei giovani. Il Piemonte conquista infatti il primo posto nella classifica nazionale dell'ITS Academy, superando storici istituti della formazione tecnica. A decretare il successo è l'ultimo rigoroso monitoraggio dell'Istituto Nazionale INDIRE, che ha premiato la regione per l'altissima qualità dei prodotti didattici e soprattutto per i livelli occupazionali record raggiunti dagli allievi subito dopo il diploma. Il Piemonte si certifica un modello vincente capace di azzerare la distanza tra i banchi di scuola e il mondo del lavoro, creando un ponte diretto con le esigenze delle imprese. Da Francesco Del Vento, lì dallo studio.
1: Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Ogni serata in discoteca va vissuta, condivisa, ma soprattutto ricordata. Regala una serata indimenticabile al tuo locale. Non perdere tempo. Chiama Ritmo 80. I DJ, le voci, i gadget, l'evento in diretta con il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
9: 388 6576 123. Anche messaggio WhatsApp.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
1: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Luglio 1987, temperature elevate, grande sound all'interno della nostra Rave Parade. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dal duo formato da Mel & Kim, e il motivo è intitolato ovviamente Respectable.

Prima che bel gruppo, di cui poi purtroppo non se ne è saputo più nulla. Erano Mel & Kim con Respectable, alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, ovvero sia quella del mese di luglio del 1987. A questo punto saliamo di una posizione in avanti, esattamente alla numero 2 della nostra Hit Parade, dove incontriamo Ivana Spagna e il suo grande successo del mese di luglio del 1987, quello intitolato Call Me.

Ma che bella questa marcetta in puro stile anni 80. Era Ivana Spagna con i suoi capelli incredibili e il brano era quello intitolato Call Me. Il nostro appuntamento con la Red Parade del mese di luglio dell'87 prevede a questo punto l'ascolto della canzone Regina. Una vera regina infatti occupa la posizione numero uno. Lei è Whitney Houston e il motivo è quello intitolato I Wanna Dance With Somebody.

0: Motivo meraviglioso quello che oggi abbiamo incontrato alla posizione numero uno della nostra Hit Parade, della Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, a detenere il primato nel mese di luglio del 1987. La nostra classifica si conclude così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80, 30 anni di grande musica da ballare, riservata a tutti i Forever Young, assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao, alla prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Africa, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Good morning, forever young.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ah, ma siamo già in onda. Mannaggia, ragazzi, non sono pronto. Sono ancora in pantaloncini perché quando parte a 80 gradi io mi devo in qualche modo rivestire un attimo, perché vado in studio e ci sono c'è il programma, la playlist da presentare, no? Quindi 80 gradi con Marco Greco, eccomi qua, ritmo 80 alla radio Forever Young. Cominciamo con un pezzo che è proprio da

0: Ma il reggae a voi comunica calma? Chiedo, perché comunque questo pezzo mi rilassa. Dalla calma, diciamo così, passiamo all'energia e alla provocazione in qualche modo di Donatella Rettore. E questa è Cobra.
1: Esatto.

0: Dr. Beat con Mr. Vain. No, aspetta, erano i... Vabbè, lasciamo stare. Mr. Vain, curiosità, 1993, stesso anno della canzone. E successe che praticamente, grazie a una serie televisiva, che non mi ricordo qual era nel 93, ritornarono i pattini, ma non i pattini quelli due ruote davanti e due ruote dietro, no? Ok, ma quelle quattro ruote in fila praticamente, i cosiddetti pattini in linea, ok, i cosiddetti roller blade. Ecco, un fenomeno di costume è stato per noi nel 93 in Italia, e copiando evidentemente anche gli americani, come sempre succedeva. Con questa curiosità del 93 io vi do appuntamento alla prossima di 80 gradi qui su Ritmo 80. Ciao da Marco Greco.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri forever younger.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte,

0: viaggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1983, Ryan Paris, Dolce Vita. Dal 1985, The Bangles, Manic Monday. Dal 1987, Gloria e Stefan, Rhythm is gonna get you. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio.

0: Massimo 80 Mix Clock, hai ascoltato P. Lion, Happy Children e Supertramp, The Logical Song.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
2: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Ritmo 80, la ami?
12: Ma quanto la ami?
0: Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
13: Sì, ma tanto quanto?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever. Come back tomorrow on Ritmo 80. Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: un disco per l'estate.
2: Ah.

0: canzonette.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non c'è.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Man at Work, Who Can It Be Now? Dal 1987, Rick Astley, My Arms Keep Missing You. Dal 1990, Madonna, Vogue. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Mastercheck 90 con Checco Corbace

0: Rock. Hai ascoltato Exposé, Exposed to Love e Real to Real, I Like to Move It.
1: Passioni in valigia da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, ogni euro. Batte, forte, sempre.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: MasterCheck 90.
8: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20. In versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: So try me out, you see, baby, I got something for the young, something for the old, something that just

0: ready?
1: Cecco Curbace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci qua pronti per un'altra puntata di Daniel Jack.
4: Ma fai solo tu e basta. Non penso che tu la possa fare.
3: Da capo. Pronti per un altro Master Check 90 in versione corta. Ascolteremo anche questa volta tre canzoni che hanno particolarmente caratterizzato i 90s. E soprattutto cominciamo con la prima. E torna lui, più sudato che mai, Hathaway con Life.
5: La vita non sarà mai la stessa.

0: La Hathaway con Life, adesso arrivano from UK, Urban Cookie Collective, e questa è The Kid, Secret, The Love, yeah, 93, yeah.
1: DJ Kvitser!

0: questo appuntamentone, anzi questo appuntamentino, c'è la versione corta. Abbiamo ascoltato per cominciare Hathaway con Live dal 93, produzione tedeschissima, poi dopo Urban Cookie Collective dallo UK, The Key, The Secret dal 93, in chiusura una roba italiana, molto italiana, Mato Grosso con Jungle dal 92, piuttosto sostenuta anche nella cassa, nel BPM. Grazie a tutti da Cecco Corvace, grazie anche a Dennis Jack per la preziosa parte tecnica.
1: Adoro.
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, mi raccomando state su Ritmo 80, mi raccomando.
2: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corvace e Daniel Jack.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 70s,
0: un disco degli anni 70.
2: Upside your head, say oops, upside your head, say oops.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone continua a rinforzarsi anche nel corso di questa prima parte di settimana. Il tempo sarà stabile, soleggiato su tutta Italia fino a martedì, con eccezione per un po' di variabilità al nord-est e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Potranno svilupparsi quindi locali rovescio o temporali di calore, soprattutto sulle zone interne del Lazio e tra Campania e Molise. Da mercoledì però anche questa limitata possibilità di refrigerio si ridurrà, si assisterà soltanto alla formazione di qualche isolato fenomeno diurno sull'Appennino meridionale, con temperature che schizzeranno su valori oltre le medie, supereranno i 36-37 gradi. Le zone più esposte al caldo intenso saranno la pianura padana, le zone interne tirreniche centro-settentrionali, la Sardegna, la Puglia e la Sicilia ionica. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Passioni in valigia da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Ogni euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Siete pronti? Parte il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi i successi dell'estate del 1984 sono mixati da Beppe Martire e si comincia con Life is Live.

0: Festival Mar con Ritmo 80.
1: È ancora qui con la sua grinta, con la sua forza. Con enorme piacere vi presento
2: Gianni Nannini.

Marco, in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti più gettonati dell'estate del 1984. C'è il 45 giri strasuonato nei jukebox. Si chiama Big in Japan. Alpha V.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1984, suonata da Beppe Martire.
1: Amici ascoltatori, abbiamo con noi il complesso dei 900.

Attenzione, attenzione, vi devo leggere un telegramma che è arrivato adesso. Allora, questo telegramma dice: Frankie non va più a Hollywood, viene qui a Verona. Frankie goes to Hollywood!

continua con la nostra musica spettacolo. Attenzione, è una canzone molto bella ed è di un interprete che noi conosciamo da parecchio tempo. Sandy Martin!

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

Dopo Rockwell si continua con un altro dei 45 giri ai primi posti della Hit Parade dell'estate del 1984 con Love and Pride, The King.

0: vieni al Festival Mar con Ritmo 80,
1: uno dei 45 giri più suonati nei jukebox dell'estate del 1984. Appartiene sicuramente a loro con It's My Life, Talk Talk.

estate del 1984, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox e dalle radio, signori, con Self Control, Raff!

0: Raff.
1: Raff, rimani con noi. È bellissimo vedere l'emozione nei tuoi occhi. Eri veramente emozionato.
2: Non si può fare a meno di essere emozionati, perché con questo pubblico all'Arena di Verona l'emozione è inevitabile. Grazie!
3: Grazie a te.
4: Il Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM.
0: Alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pacienza. Io sono Pacienza, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pacienza. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pacienza. La classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Avevano le chiavette USB. I disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Light Days. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Work, work, work, work, work, work. Come on, let's work.

0: richiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Fine weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.